Cup in hand, cantore Andy Stamburo ha ritratto da quando con Congratulations to Me, se ne con disco audio da Hills, tal di Rene Carpenberria, e da Emen B. Musicari, in batetic Jassel, se ne con queer activista, e da bestetic Robert Moon Joyce, della quale cartuta Walk Like Me, se ne con onetan, bico moduan, euren buruari impegni dioten izena da Scusland, hau da Walk Like Me.